0: Kagos Mini Big Love Radio.
1: Poi sei scontato l'offerta di video perché qui ci